0: Greece.
1: Signori e signori, per, se potete, per favore alzatevi in piedi per l'inno nazionale della Grecia.